0: RCF Corsica à Ajaccio 94.5, à Bonifacio 89.2 et à Porto Vecchio 97.8.
1: Isanti, i vostri isanti in lingua corsa.
2: Il 13 ottobre, a Fistemo, un gran santo, Sant'Edoardo il Confessore, re d'Inghilterra, morto nel 1066, fu l'ultimo re a regnare nante l'Inghilterra nante che il paese fu conquisto per i normanni di Guillaume le Conquérant. Edoardo aveva orrore del sangue versato, il suo popolo tenia caro, era conosciuto.

0: tu paso pietà, aso generosità, e sapeva si veci l'amico di piccoli enti, e fu subito l'oggetto d'un culto popolare. Ma non era mica fatto per essere re. La situazione in Inghilterra non era mica chiara. I danesi, in cui re Carnuto regnano ante l'est del paese, Edmondo Costa di Varro era stata assassinata, sua moglie se n'era andata a Normandia, e Edoardo, suo mezzo fratello, volta in Inghilterra e ristabilisce a corona per la sua sapienza, la sua umiltà e la sua competenza. Cercava sempre a pace, a riconciliazione, in te era possibile. L'ispedizione danese fiaschettini e un regno conosci un tempo di pace e di prosperità. Sposò una principessa e hanno campato sempre l'uno in quell'altro in unione a più intima e a più perfetta. Ma i verri continuavano tra partigiani da Gold, quindi di Malcolm in Scozia, ciò che impide a Sant'Edoardo di fare i leggi, posò il regno e di stabilisci la giustizia e l'amore dei poveri. Stava a Londra e a Westminster fece costruì la sua cattedrale, morsi qualche tempo dopo la consacrazione da cattedrale. È morto 5 gennaio 1066, ma è di nuovo affistato il 13 ottobre, quando è danno pigliata la sua spoglia e che è danno trasferita nella tomba prevista a Paredo in 1163.
1: Isanti, i vostri Isanti in lingua corsa.

Padre nostro, qui si in cielo, che lu sia santificado do nome, che lu venga o do regno, che la sia fatta a do luntà, in terra come in cielo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimettici i nostri debiti, come noi rimettimo ai nostri debitori, e non ci lascia cascare in tentazione, ma francaci dal male. Amen.

0: ritruem awa a Bibbia in lingua gurza cu Filippo Perù.
1: Primo libro di Agroniche, capitolo 11, prima parte. David, il re, presa di Jebus, Gerusalemme. Tutto Israele s'accolse vicino a David in Hebron, dicendo: Ecco, siamo e tu sei a tua carne. Tempi va di Dia, anche quando Saulo era re, eri tu che condici e facci tornare Israele. L'Eterno tuo Dio ti ha detto: Fare pace al mio popolo d'Israele e sarei il capo di mio popolo d'Israele. Così tutti gli anziani d'Israele vennero vicino al re in Hebron e Davidio fece alleanza con lui volta all'Eterno. Unsenu a Davidio per re nanta Israele secondo la parola dell'Eterno pronunziata da Samuele. Davidio marciò con tutto Israele nanta Gerusalemme che die Jebus. Là erano i Jebusiani abitanti del paese. I Jebusiani dissero a Davidio: Un intrare mica qui, ma Davidio si impatronì della fortezza di Sione, della città di Davidio. Davidio gli ha detto: Chiunque batterà il primo i Jebusiani sarà capo e principe. Joab, figlio di Zeruia, culò il primo e diventò capo. Davidio si stabilì in la fortezza. E per questo che l'avevo chiamata città di Davidio. Fece tutta l'intorno della città costruzioni dopo i Milo e i circondi, e Joab fece riparazioni nel resto della città. Davidio diventava sempre più grande e il signore dell'armata era con lui.

0: Eduardo, o confessore, re d'Inghilterra, morto nel 1066, fu l'ultimo re a regnare nante l'Inghilterra nanzi che il paese fu conquisto per i normanni di Guillaume le Conquérant. Eduardo aveva orrore del sangue versato, il suo popolo tenia caro, era conosciuto per la sua pietà, la sua generosità e sapeva si fece l'amico dei piccoli enti e fu subito l'oggetto di un culto popolare, ma non era mica fatto per essere re. La situazione in Inghilterra non era mica chiara. I danesi, in cui il re Carnuto regnava nell'est del paese, Edmondo Costa di Varro era stata assassinata, sua moglie se n'era andata a Normandia e Edoardo, suo mezzo fratello, volta in Inghilterra e ristabilisce a corona per la sua sapienza, la sua umiltà e la sua competenza. Cercava sempre a pace, a riconciliazione, in dei rapporti possibili. L'ispedizione danese fiaschettini e il regno conosci un tempo di pace e di prosperità. Sposò una principessa e hanno campato sempre l'uno in quell'altro in unione a più intima e a più perfetta. Ma i verri continuavano tra partigiani da Gold, quindi di Malcolm in Scozia, ciò che impide a Sant'Edoardo di va i leghi poso il regno e di stabilisci la giustizia e l'amore dei poveri. Stava a Londra e a Westminster fece costruì la sua cattedrale, morsi qualche tempo dopo la consacrazione della cattedrale. È morto 5 gennaio 1066, ma è di nuovo affistato il 13 ottobre quando è danno pigliata la sua spoglia e che è trasferita nella tomba prevista a Paredo in 1163.
1: Isanti, i vostri Isanti in lingua corsa.

0: RCF Corsica à Ajaccio 94.5, à Bonifacio 89.2 et à Porto Vecchio 97.8.
1: Isanti, i vostri isanti in lingua corsa.
2: Utredici otroi, affistemo un gran santo, Sant'Eduardo u Confessori, re d'Inghilterra, morto nel 1066. Fu l'ultimo re a regnare nante l'Inghilterra nanze che il paese fu conquisto per i normanni di Guillaume le Conquérant. Edoardo aveva orrore del sangue versato, il suo popolo tenia caro, era conosciuto per la sua pietà, la sua generosità e sapeva si fece l'amico di piccoli enti e fu subito l'oggetto di un culto popolare, ma non era mica fatto per essere re. La situazione in Inghilterra non era mica chiara. I danesi, in cui il re Carnuto regnava nell'est del paese, Edmondo Costa di Varro era stata assassinata, sua moglie se n'era andata a Normandia e Edoardo, suo mezzo fratello, volta in Inghilterra e ristabilisce la corona per la sua sapienza, la sua umiltà e la sua competenza. Cercava sempre a pace, a riconciliazione, in dei rapporti possibili. L'ispedizione danese fiaschettini e un regno conosci un tempo di pace e di prosperità. Sposò una principessa e hanno campato sempre l'uno in quell'altro in un'unione a più intima e a più perfetta. Ma i verri continuavano tra partigiani da Gold, quindi di Malcolm in Scozia, ciò che impedì a Sant'Eduardo di fare i leggi posò il regno e di stabilisci la giustizia e l'amore dei poveri. Stava a Londra e a Westminster fece costruire la sua cattedrale, morse qualche tempo dopo la consacrazione della cattedrale. È morto 5 gennaio 1066, ma è di nuovo affistato il 13 ottobre quando è stata pigliata la sua spoglia e che è stata trasferita nella tomba prevista a Paredo nel 1163.
1: Isanti, i vostri isanti in lingua corsa.

Padre nostro, qui si in cielo, chelu sia santificadu do nome, chelu enga u do regnu, chela sia fatta a do luntà, in terra come in cielo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimettici i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci lascia cascare in tentazione, ma avrancaci da un male. Amen.

0: ritruemu awa a Bibbia in lingua gurza cu Filippo Perù.
1: Primo libro di Cronache, capitolo 11, prima parte. Davide, il re, presa di Jebus, Gerusalemme. Tutto Israele s'accolse vicino a Davide in Hebron, dicendo: «Ecco, siamo e tu sei a togarne. Tempi va di Dia, anche quando Saulo era re, eri tu che condici e facci tornare Israele. L'Eterno tuo Dio ti ha detto: fare pace al mio popolo d'Israele e sarei il capo di mio popolo d'Israele. Così tutti gli anziani d'Israele vennero vicino al re in Hebron e Davide fece alleanza con lui volta all'Eterno. Unsero a Davide per re nanta Israele secondo la parola dell'Eterno pronunziata da Samuele. Davide marciò con tutto Israele nanta Gerusalemme che die Jebus. Là erano i Jebusiani abitanti del paese. I Jebusiani dissero a Davide: «Un entrare mica qui», ma Davide si impatronì della fortezza di Sione, della città di Davide. Davide gli ha detto: «Chiunque batterà il primo i Jebusiani sarà capo e principe». Joab, figlio di Zeruia, culò il primo e diventò capo. Davide si stabilì in la fortezza. E per questo che l'avevo chiamata città di Davide. Fece tutta l'intorno della città costruzioni dopo i Milo e i circondi, e Joab fece riparazioni nel resto della città. Davide diventava sempre più grande e il signore dell'armata era con lui.